0: guardalo Pong, guardalo Ping,
1: guardalo Pong.
0: È insortito, incontinuo,
1: è allucinato, io non li ascolto, ahimè.
2: Su, parliamo in tre.

si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, di serve di soldati, di sel gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pecchino.